mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte di quella sera e tutte le parole, ed è bastato un solo